Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto pochissime sono con le nuvole sulla tacca. La città. La città. La città. La città. La città. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna.